0: Aspetta un attimo.
1: No.
0: Cazzo, Dio.
1: Con la buccia così.
0: Minchia.
1: No. Mi ha dato così. Con la buccia così. A te.
0: Aku
1: Mantuku.
0: Ini semua